0: mi stanco, no, che non mi stanco. E non mi rompo, io no, che non mi rompo, non mi rompo. Io no, che non mi rompo, non mi rompo. No, che non mi rompo, no, che non mi rompo. Tempo.
1: Let there be rock. Let there be pop. 94.1 Rock and Pop.